sua sicurezza in ordine in terra. Pane nostro quotidiano da nobis ori e dimite nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.